tiena nan fin fita ta terak mis fi val fo maita umte sa verak la zen fa yin vadin la zen fa yin vadin kan ne fa matra zukte la zen fa fat ke un fa statin anen zana mas ne mis sava cha sava bluza mis manets ke lika mis entengna Lose, lose. Nyantan, e fa simba simba mso fiaga munna punna e fa fala ka sadi sasa na loza ngun gun ma tu me pensa ka ne dal me pensa ka kun fi ka sa chini fiena ne fa lasa adi lik

Grabe, non è tutto ciò, ma non è che non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è tutto ciò, non è Niani ambilbe mandauna kusa ni andro ni fatra vamba tsuosi analanzurufuari ni afatra anusi ni atitan fatri atsimondefana ari ni afatri menabe ni ambundia andauna visna andauna misutukutuku Bani marpana wa vina mizei andro ni talata izei manditlani arumbropul kacham timi mbropul degre celsius wani ya fuotaner ierna mbropul kacham ni asivi ambropul degre celsius kusa wani afatra tsmanana Metti yakatra tany ny efatra amby 30 degre Celsius kosa ny maripana ambony indrindra hitantsika any amin'ny faritry Melaky na any amin'ny distrikan'ny Besalampy. Dia izay ny mety ho hita amin'ny tian'ny tiary rapisy lektora manaraka velona toko.

0: TV Sofia, mizara falina wanao.
1: Mandy, efa tiambro pundura.
0: Mizara falina wanao.